0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!
1: Hey you, don't be silly. Put the condom on your way.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 13 agosto. Ariete, con la luna di oggi puoi recuperare efficienza e concentrazione sul lavoro, mentre in amore potresti avere bisogno di gesti concreti. Toro, la luna diventa positiva in mattinata e favorisce stabilità e concretezza. È una giornata ideale per mettere a punto un progetto. Gemelli, la luna può renderti più critico del solito. Potresti avere la sensazione che tutto debba essere sistemato immediatamente e invece puoi prenderti del tempo. Cancro, la luna ti aiuta a recuperare lucidità dopo le emozioni intense dei giorni scorsi. È una giornata favorevole per parlare, chiarire e mettere ordine nei rapporti personali. Leone, dopo la potente energia che ha investito il tuo segno nei giorni scorsi, la luna ti invita a fare il punto della situazione e attenzione alle spese. Vergine, la luna entra nel tuo segno e aumenta sensibilità, intuizione e capacità di osservazione. Potresti sentire il bisogno di fare ordine nella tua vita privata. Bilancia, la luna in Vergine ti porta a guardare dentro di te. Potresti avere bisogno di un po' di solitudine per comprendere meglio una situazione personale o professionale. Scorpione, giornata produttiva e concreta. La luna favorisce i rapporti di amicizia, le collaborazioni, ma anche i progetti condivisi con altre persone. Sagittario, la luna in Vergine illumina il settore delle ambizioni e della carriera. Dopo giorni caratterizzati da forti intuizioni, ora devi dimostrare quanto valgono attraverso i fatti. Capricorno, la luna crea un'ottima sintonia con il tuo segno e ti restituisce sicurezza. È una delle giornate migliori per programmare o viaggiare. Acquario, questa luna ti invita ad affrontare con maggiore razionalità una questione emotiva e finanziaria. Evita però di voler controllare ogni dettaglio. Pesci, la luna opposta porta l'attenzione sulle relazioni. Gli altri diventano uno specchio attraverso il quale capire meglio ciò che desideri. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai.

0: Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
1: Radio Domus Nova.
2: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 13 agosto, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su gran parte dell'isola. Lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con ampi spazi di sole. Condizioni di tempo stabile e soleggiato interesseranno anche le zone interne settentrionali e meridionali, dove non sono previste variazioni significative nel corso della giornata. Situazione leggermente differente sui principali rilievi montuosi della Sardegna. Qui la mattinata inizierà con cielo poco nuvoloso, ma durante le ore centrali e pomeridiane è atteso un aumento della nuvolosità, localmente anche compatta, con la possibilità di deboli piogge o brevi fenomeni a carattere locale. In serata la nuvolosità tenderà rapidamente a diminuire, lasciando spazio a nuovi rasserenamenti. Temperature. Il caldo continuerà a rappresentare uno degli elementi principali della giornata. Le temperature massime potranno raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi nelle pianure, nelle vallate e nelle zone interne della Sardegna. Lungo le coste i valori saranno generalmente di qualche grado inferiori, ma la maggiore presenza di umidità contribuirà a determinare condizioni di afa elevata, con temperature percepite localmente superiori rispetto ai valori effettivamente registrati. Venti. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, tendenti progressivamente ad attenuarsi. Nel corso della giornata è prevista una rotazione delle correnti verso i quadranti sud-orientali, sempre con intensità generalmente debole. Mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna saranno poco mossi. Il mar Tirreno risulterà inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a diventare poco mosso. Tendenza verso Ferragosto. L'anticiclone continuerà ad essere protagonista anche nelle giornate che ci accompagneranno verso Ferragosto, mantenendo sulla Sardegna condizioni prevalentemente soleggiate e molto calde. Non mancherà tuttavia una maggiore variabilità nelle ore pomeridiane, soprattutto in prossimità dei rilievi, dove potranno svilupparsi locali addensamenti accompagnati da qualche fenomeno, con possibili sconfinamenti verso le aree interne limitrofe. Per un cambiamento più significativo della circolazione atmosferica bisognerà probabilmente attendere l'inizio dell'ultima decade di agosto. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 13. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.

13 agosto 2026 è giovedì, la chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio soli che male accompagnati, ricorda che, per quanto sgradevole, la solitudine è preferibile a una compagnia sbagliata. E oggi si celebra la giornata internazionale dei mancini. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1624 Luigi XIII di Francia designava primo ministro il cardinale Richelieu, che alcuni mesi prima era diventato suo consigliere. Nel 1889 William Gray brevettava il telefono a gettone. Lo aveva ideato quando un vicino di casa gli aveva negato l'uso del suo per chiamare un medico. Nel 1905 la Norvegia votava per sciogliere il vincolo che la univa alla Svezia. Affluenza oltre l'85%, di cui il 99,95% approvava l'indipendenza. Nel 1942 a New York proiezione in anteprima per Bambi, il film animato della Disney basato sul libro dell'austriaco Felix Salten. E nel 1961 a Berlino iniziava la posa di filo spinato e blocchi di cemento tra le zone est e ovest della città, la barriera della Germania comunista, preludio al muro di Berlino. Nel 1973 un grave incendio distruggeva gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer a Garbagnate, in provincia di Milano. Nel 1992 l'Italia rilasciava le prime concessioni televisive nazionali, che andavano a Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tele Monte Carlo, Video Music e Rete A, oltre alle emittenti RAI del servizio pubblico. Nel 2007 a Garlasco avveniva l'omicidio della 26enne Chiara Poggi. A dare l'allarme era il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato per l'omicidio, un caso ancora lungamente dibattuto. E nel 2008 Federica Pellegrini conquistava la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano, fissando a Pechino il primato mondiale dei 200 metri stile libero a 1,54,82. Lo avrebbe migliorato di 2 secondi l'anno seguente ai mondiali di Roma. Sono nati il 13 agosto, nel 1866 il fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e nel 1868 quello della Olivetti Camillo Olivetti. Nel 1888 l'inventore della televisione John Baird. Nel 1899 il regista Alfred Hitchcock. E 100 anni fa, nel 1926, il rivoluzionario e leader cubano Fidel Castro. Nascevano oggi anche l'esploratore Ambrogio Fogar nel 1941, lo stilista di Dolce & Gabbana Domenico Dolce nel 1958, l'attrice Kasia Smutniak nel 1979 e i cantanti Ron nel 1953 e Laura Abela, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 13 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.
1: Allora, intanto vi regalo, c'era scritto Primavera di Praga, ed è questa.

Dimmi chi sono quegli uomini lenti, coi pugni stretti e con l'odio fra i denti. Dimmi chi sono quegli uomini stanchi di chinar la testa e

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 13 agosto. Ariete, con la luna di oggi puoi recuperare efficienza e concentrazione sul lavoro, mentre in amore potresti avere bisogno di gesti concreti. Toro, la luna diventa positiva in mattinata e favorisce stabilità e concretezza. È una giornata ideale per mettere a punto un progetto. Gemelli, la luna può renderti più critico del solito. Potresti avere la sensazione che tutto debba essere sistemato immediatamente e invece puoi prenderti del tempo. Cancro, la luna ti aiuta a recuperare lucidità dopo le emozioni intense dei giorni scorsi. È una giornata favorevole per parlare, chiarire e mettere ordine nei rapporti personali. Leone, dopo la potente energia che ha investito il tuo segno nei giorni scorsi, la luna ti invita a fare il punto della situazione e attenzione alle spese. Vergine, la luna entra nel tuo segno, aumenta sensibilità, intuizione e capacità di osservazione. Potresti sentire il bisogno di fare ordine nella tua vita privata. Bilancia, la luna in Vergine ti porta a guardare dentro di te. Potresti avere bisogno di un po' di solitudine per comprendere meglio una situazione personale o professionale. Scorpione, giornata produttiva e concreta.

quanto valgono attraverso i fatti. Capricorno, la luna crea un'ottima sintonia con il tuo segno e ti restituisce sicurezza. È una delle giornate migliori per programmare o viaggiare. Acquario, questa luna ti invita ad affrontare con maggiore razionalità una questione emotiva e finanziaria. Evita però di voler controllare ogni dettaglio. Pesci, la luna opposta porta l'attenzione sulle relazioni. Gli altri diventano uno specchio attraverso il quale capire meglio ciò che desideri. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Un anno, tre epoche. Un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma, di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno. Anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
5: More music in the mix.
6: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 13 agosto. Ariete, con la luna di oggi puoi recuperare efficienza e concentrazione sul lavoro, mentre in amore potresti avere bisogno di gesti concreti. Toro, la luna diventa positiva in mattinata e favorisce stabilità e concretezza. È una giornata ideale per mettere a punto un progetto. Gemelli, la luna può renderti più critico del solito. Potresti avere la sensazione che tutto debba essere

0: Che ha investito il tuo segno nei giorni scorsi, la luna ti invita a fare il punto della situazione e attenzione alle spese. Vergine, la luna entra nel tuo segno, aumenta sensibilità, intuizione e capacità di osservazione. Potresti sentire il bisogno di fare ordine nella tua vita privata. Bilancia, la luna in Vergine ti porta a guardare dentro di te. Potresti avere bisogno di un po' di solitudine per comprendere meglio una situazione personale o professionale. Scorpione, giornata produttiva e concreta. La luna favorisce i rapporti di amicizia, le collaborazioni, ma anche i progetti condivisi con altre persone. Sagittario, la luna in Vergine illumina il settore delle ambizioni e della carriera. Dopo giorni caratterizzati da forti intuizioni, ora devi dimostrare quanto valgono attraverso i fatti. Capricorno, la luna crea un'ottima sintonia con il tuo segno e ti restituisce sicurezza. È una delle giornate migliori per programmare o viaggiare. Acquario, questa luna ti invita ad affrontare con maggiore razionalità una questione emotiva e finanziaria. Evita però di voler controllare ogni dettaglio. Pesci, la luna opposta porta l'attenzione sulle relazioni. Gli altri diventano uno specchio attraverso il quale capire meglio ciò che desideri. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

Anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 13 agosto, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su gran parte dell'isola. Lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con ampi spazi di sole. Condizioni di tempo stabile e soleggiato interesseranno anche le zone interne settentrionali e meridionali, dove non sono previste variazioni significative nel corso della giornata. Situazione leggermente differente sui principali rilievi montuosi della Sardegna. Qui la mattinata inizierà con cielo poco nuvoloso, ma durante le ore centrali e pomeridiane è atteso un aumento della nuvolosità, localmente anche compatta, con la possibilità di deboli piogge o brevi fenomeni a carattere locale. In serata la nuvolosità tenderà rapidamente a diminuire, lasciando spazio a nuovi rasserenamenti. Temperature. Il caldo continuerà a rappresentare uno degli elementi principali della giornata. Le temperature massime potranno raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi nelle pianure, nelle vallate e nelle zone interne della Sardegna. Lungo le coste i valori saranno generalmente di qualche grado inferiori, ma la maggiore presenza di umidità contribuirà a determinare condizioni di afa elevata, con temperature percepite localmente superiori rispetto ai valori effettivamente registrati. Venti. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, tendenti progressivamente ad attenuarsi. Nel corso della giornata è prevista una rotazione delle correnti verso i quadranti sud-orientali, sempre con intensità generalmente debole. Mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna saranno poco mossi. Il mar Tirreno risulterà inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a diventare poco mosso. Tendenza verso Ferragosto. L'anticiclone continuerà ad essere protagonista anche nelle giornate che ci accompagneranno verso Ferragosto, mantenendo sulla Sardegna condizioni prevalentemente soleggiate e molto calde. Non mancherà tuttavia una maggiore variabilità nelle ore pomeridiane, soprattutto in prossimità dei rilievi, dove potranno svilupparsi locali addensamenti accompagnati da qualche fenomeno, con possibili sconfinamenti verso le aree interne limitrofe. Per un cambiamento più significativo della circolazione atmosferica bisognerà probabilmente attendere l'inizio dell'ultima decade di agosto. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 13. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 13 agosto. Ariete, con la luna di oggi puoi recuperare efficienza e concentrazione sul lavoro, mentre in amore potresti avere bisogno di gesti concreti. Toro, la luna diventa positiva in mattinata e favorisce stabilità e concretezza. È una giornata ideale per mettere a punto un progetto. Gemelli, la luna può renderti più critico del solito. Potresti avere la sensazione che tutto debba essere sistemato immediatamente e invece puoi prenderti del tempo. Cancro, la luna ti aiuta a recuperare lucidità dopo le emozioni intense dei giorni scorsi. È una giornata favorevole per parlare, chiarire e mettere ordine nei rapporti personali. Leone, dopo la potente energia che ha investito il tuo segno nei giorni scorsi, la luna ti invita a fare il punto della situazione e attenzione alle spese. Vergine, la luna entra nel tuo segno e aumenta sensibilità, intuizione e capacità di osservazione. Potresti sentire il bisogno di fare ordine nella tua vita privata. Bilancia, la luna in Vergine ti porta a guardare dentro di te. Potresti avere bisogno di un po' di solitudine per comprendere meglio una situazione personale o professionale. Scorpione, giornata produttiva e concreta. La luna favorisce i rapporti di amicizia, le collaborazioni, ma anche i progetti condivisi con altre persone. Sagittario, la luna in Vergine illumina il settore delle ambizioni e della carriera. Dopo giorni caratterizzati da forti intuizioni, ora devi dimostrare quanto valgono attraverso i fatti. Capricorno, la luna crea un'ottima sintonia con il tuo segno e ti restituisce sicurezza. È una delle giornate migliori per programmare o viaggiare. Acquario, questa luna ti invita ad affrontare con maggiore razionalità una questione emotiva e finanziaria. Evita però di voler controllare ogni dettaglio. Pesci, la luna opposta porta l'attenzione sulle relazioni. Gli altri diventano uno specchio attraverso il quale capire meglio ciò che desideri. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovani.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 13 agosto 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio soli che male accompagnati, ricorda che, per quanto sgradevole, la solitudine è preferibile a una compagnia sbagliata. E oggi si celebra la giornata internazionale dei mancini. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1624 Luigi XIII di Francia designava primo ministro il cardinale Richelieu, che alcuni mesi prima era diventato suo consigliere. Nel 1889 William Gray brevettava il telefono a gettone. Lo aveva ideato quando un vicino di casa gli aveva negato l'uso del suo per chiamare un medico. Nel 1905 la Norvegia votava per sciogliere il vincolo che la univa alla Svezia. Affluenza oltre l'85%, di cui il 99,95% approvava l'indipendenza. Nel 1942 a New York proiezione in anteprima per Bambi, il film animato della Disney basato sul libro dell'austriaco Felix Salten. E nel 1961 a Berlino iniziava la posa di filo spinato e blocchi di cemento tra le zone est e ovest della città, la barriera della Germania comunista, preludio al muro di Berlino. Nel 1973 un grave incendio distruggeva gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer a Garbagnate, in provincia di Milano. Nel 1992 l'Italia rilasciava le prime concessioni televisive nazionali, che andavano a Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tele Monte Carlo, Video Music e Rete A, oltre alle emittenti RAI del servizio pubblico. Nel 2007 a Garlasco avveniva l'omicidio della 26enne Chiara Poggi. A dare l'allarme era il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato per l'omicidio, un caso ancora lungamente dibattuto. E nel 2008 Federica Pellegrini conquistava la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano, fissando a Pechino il primato mondiale dei 200 metri stile libero a 1,54,82. Lo avrebbe migliorato di 2 secondi l'anno seguente ai mondiali di Roma. Sono nati il 13 agosto, nel 1866 il fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e nel 1868 quello della Olivetti Camillo Olivetti. Nel 1888 l'inventore della televisione John Baird. Nel 1899 il regista Alfred Hitchcock. I 100 anni fa, nel 1926, il rivoluzionario e leader cubano Fidel Castro. Nascevano oggi anche l'esploratore Ambrogio Fogar, nel 1941, lo stilista di Dolce & Gabbana Domenico Dolce, nel 1958, l'attrice Kasia Smutniak, nel 1979, e i cantanti Ron, nel 1953, e Laura Abela, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 13 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Un anno, tre epoche. Un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ciao, sono Alessio e tutti i giorni ascolto il Radio Domus Novas. E voi?

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Idea News Magazine.
1: È di pochi giorni la notizia che la Germania sta cercando di bloccare il flusso di immigrati clandestini che sta preoccupando evidentemente il governo tedesco, deviandolo appunto verso l'Italia, così come la decisione della Spagna di non applicare agli italiani che arrivano in Spagna appunto le regole dell'accordo di Schengen, quindi la richiesta di documenti di identità e quant'altro. Ora, lungi da me l'idea, non è mai stata questa, quella di sentenziare o giudicare in base a ciò che si osserva appunto tutto questo movimento politico, ma ieri riflettevo su questa, immaginavo, no? Questo flusso di persone, di vite, utilizzato probabilmente, come è già successo in altri momenti della storia, in altre parti del mondo, come scudi umani per poter ottenere ricchezza, poi fondamentalmente ricchezza. E allora mi chiedevo, ma l'idea desta solo a pochi l'impressione e l'idea che queste persone vengano utilizzate come degli scudi, gli scudi umani, come dei pacchi, come indipendentemente dall'età, dai sogni, dai desideri, dagli studi, dai sacrifici fatti, no? Come probabilmente molti di noi hanno fatto nella vita quotidiana di ogni giorno. E mi chiedevo perché con un documento sottoscritto, firmato, voluto come quello appunto dei diritti umani, si incorresse poi, si scivolasse così palesemente nel non rispettare questo tipo di accordi. La Carta Universale dei Diritti Umani resta una punta di diamante o un punto d'inizio, o vedetela un po' come ritenete opportuno, ma sicuramente un grande evento storico nella vita di ogni persona e di quegli stati che hanno sottoscritto questo documento. E quindi sicuramente la conoscenza di tale documento può essere di per sé un aiuto a vedere un attimino un po' più chiaramente quanto possa essere importante, quanto sarebbe stato fantastico pensare che potesse essere davvero applicato. Il sito che io vi invito a vedere e a visitare, www.unitiperidirittiumani.it. Vi ricordo che potete sicuramente frequentare un corso online assolutamente gratuito che vi darà anche una corretta indicazione, una giusta indicazione, non solo sulla conoscenza degli articoli, ma anche di come è strutturato tutto quanto il sistema che riguarda appunto la tutela e la difesa per i diritti umani. Siamo in un momento particolare, molti di voi probabilmente sono in ferie o hanno programmato ferie o andranno in ferie e meritano il giusto riposo e meritano ovviamente anche il giusto godimento di un periodo dell'anno dopo lavoro, dopo sacrifici, dopo aver affrontato magari episodi della vita non comuni. E io allora, nel ringraziarvi per la cortese attenzione, nell'augurarvi come comunque sia una buona vita, vi auguro anche buone vacanze. Io sono Mary Tuosto.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 13 agosto. Ariete, con la luna di oggi puoi recuperare efficienza e concentrazione sul lavoro, mentre in amore potresti avere bisogno di gesti concreti. Toro, la luna diventa positiva in mattinata e favorisce stabilità e concretezza. È una giornata ideale per mettere a punto un progetto. Gemelli, la luna può renderti più critico del solito, potresti avere la sensazione che tutto debba essere sistemato immediatamente e invece puoi prenderti del tempo. Cancro, la luna ti aiuta a recuperare lucidità dopo le emozioni intense dei giorni scorsi, è una giornata favorevole per parlare, chiarire e mettere ordine nei rapporti personali. Leone, dopo la potente energia che ha investito il tuo segno nei giorni scorsi, la luna ti invita a fare il punto della situazione e attenzione alle spese. Vergine, la luna entra nel tuo segno, aumenta sensibilità, intuizione e capacità di osservazione. Potresti sentire il bisogno di fare ordine nella tua vita privata. Bilancia, la luna in Vergine ti porta a guardare dentro di te, potresti avere bisogno di un po' di solitudine per comprendere meglio una situazione personale o professionale. Scorpione, giornata produttiva e concreta, la luna favorisce i rapporti di amicizia, le collaborazioni, ma anche i progetti condivisi con altre persone. Sagittario, la luna in Vergine illumina il settore delle ambizioni e della carriera, dopo giorni caratterizzati da forti intuizioni, ora devi dimostrare quanto valgono attraverso i fatti. Capricorno, la luna crea un'ottima sintonia con il tuo segno e ti restituisce sicurezza. È una delle giornate migliori per programmare o viaggiare. Acquario, questa luna ti invita ad affrontare con maggiore razionalità una questione emotiva e finanziaria. Evita però di voler controllare ogni dettaglio. Pesci, la luna opposta porta l'attenzione sulle relazioni. Gli altri diventano uno specchio attraverso il quale capire meglio ciò che desideri. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Buongiorno, state ascoltando Radio Domus Novas.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 13 agosto, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su gran parte dell'isola. Lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con ampi spazi di sole. Condizioni di tempo stabile e soleggiato interesseranno anche le zone interne settentrionali e meridionali, dove non sono previste variazioni significative nel corso della giornata. Situazione leggermente differente sui principali rilievi montuosi della Sardegna. Qui la mattinata inizierà con cielo poco nuvoloso, ma durante le ore centrali e pomeridiane è atteso un aumento della nuvolosità, localmente anche compatta, con la possibilità di deboli piogge o brevi fenomeni a carattere locale. In serata la nuvolosità tenderà rapidamente a diminuire, lasciando spazio a nuovi rasserenamenti. Temperature. Il caldo continuerà a rappresentare uno degli elementi principali della giornata. Le temperature massime potranno raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi nelle pianure, nelle vallate e nelle zone interne della Sardegna. Lungo le coste i valori saranno generalmente di qualche grado inferiori, ma la maggiore presenza di umidità contribuirà a determinare condizioni di afa elevata, con temperature percepite localmente superiori rispetto ai valori effettivamente registrati. Venti. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, tendenti progressivamente ad attenuarsi. Nel corso della giornata è prevista una rotazione delle correnti verso i quadranti sud-orientali, sempre con intensità generalmente debole. Mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna saranno poco mossi. Il mar Tirreno risulterà inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a diventare poco mosso. Tendenza verso Ferragosto. L'anticiclone continuerà ad essere protagonista anche nelle giornate che ci accompagneranno verso Ferragosto, mantenendo sulla Sardegna condizioni prevalentemente soleggiate e molto calde. Non mancherà tuttavia una maggiore variabilità nelle ore pomeridiane, soprattutto in prossimità dei rilievi, dove potranno svilupparsi locali addensamenti accompagnati da qualche fenomeno, con possibili sconfinamenti verso le aree interne limitrofe. Per un cambiamento più significativo della circolazione atmosferica bisognerà probabilmente attendere l'inizio dell'ultima decade di agosto. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 13. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: 13 agosto 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio soli che male accompagnati, ricorda che, per quanto sgradevole, la solitudine è preferibile a una compagnia sbagliata. E oggi si celebra la giornata internazionale dei mancini. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1624 Luigi XIII di Francia designava primo ministro il cardinale Richelieu, che alcuni mesi prima era diventato suo consigliere. Nel 1889 William Gray brevettava il telefono a gettone. Lo aveva ideato quando un vicino di casa gli aveva negato l'uso del suo per chiamare un medico. Nel 1905 la Norvegia votava per sciogliere il vincolo che la univa alla Svezia. Affluenza oltre l'85%, di cui il 99,95% approvava l'indipendenza. Nel 1942 a New York proiezione in anteprima per Bambi, il film animato della Disney basato sul libro dell'austriaco Felix Salten. E nel 1961 a Berlino iniziava la posa di filo spinato e blocchi di cemento tra le zone est e ovest della città, la barriera della Germania comunista, preludio al muro di Berlino. Nel 1973 un grave incendio distruggeva gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer a Garbagnate, in provincia di Milano. Nel 1992 l'Italia rilasciava le prime concessioni televisive nazionali, che andavano a Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tele Monte Carlo, Video Music e Rete A, oltre alle emittenti RAI del servizio pubblico. Nel 2007 a Garlasco avveniva l'omicidio della 26enne Chiara Poggi. A dare l'allarme era il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato per l'omicidio, un caso ancora lungamente dibattuto. E nel 2008 Federica Pellegrini conquistava la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano, fissando a Pechino il primato mondiale dei 200 metri stile libero a 1,54,82. Lo avrebbe migliorato di 2 secondi l'anno seguente ai mondiali di Roma. Sono nati il 13 agosto, nel 1866 il fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e nel 1868 quello della Olivetti Camillo Olivetti. Nel 1888 l'inventore della televisione John Baird. Nel 1899 il regista Alfred Hitchcock. I 100 anni fa, nel 1926, il rivoluzionario e leader cubano Fidel Castro. Nascevano oggi anche l'esploratore Ambrogio Fogar, nel 1941, lo stilista di Dolce & Gabbana Domenico Dolce, nel 1958, l'attrice Kasia Smutniak, nel 1979, e i cantanti Ron, nel 1953, e Laura Abela, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 13 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo. Radio Domus
1: Novas. Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
2: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowi, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi: dove saremo tra qualche anno? Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

mi guardar, luna luna tu, non curiosar, luna luna tu, non far la sentinella. Ogni stelliccel parla al mio cuore, ogni stelliccel

0: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Saluti e baci. Saluti e baci. Sì.

0: respuesta es... Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Un anno, tre epoche, un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton.

Lavoro, mentre in amore potresti avere bisogno di gesti concreti. Toro, la luna diventa positiva in mattinata e favorisce stabilità e concretezza. È una giornata ideale per mettere a punto un progetto. Gemelli, la luna può renderti più critico del solito. Potresti avere la sensazione che tutto debba essere sistemato immediatamente e invece puoi prenderti del tempo. Cancro, la luna ti aiuta a recuperare lucidità dopo le emozioni intense dei giorni scorsi. È una giornata favorevole per parlare, chiarire e mettere ordine nei rapporti personali. Leone, dopo la potente energia che ha investito il tuo segno nei giorni scorsi, la luna ti invita a fare il punto della situazione e attenzione alle spese. Vergine, la luna entra nel tuo segno, aumenta sensibilità, intuizione e capacità di osservazione. Potresti sentire il bisogno di fare ordine nella tua vita privata. Bilancia, la luna in Vergine ti porta a guardare dentro di te. Potresti avere bisogno di un po' di solitudine per comprendere meglio una situazione personale o professionale. Scorpione, giornata produttiva e concreta. La luna favorisce i rapporti di amicizia, le collaborazioni, ma anche i progetti condivisi con altre persone. Sagittario, la luna in Vergine illumina il settore delle ambizioni e della carriera. Dopo giorni caratterizzati da forti intuizioni, ora devi dimostrare quanto valgono attraverso i fatti. Capricorno, la luna crea un'ottima sintonia con il tuo segno e ti restituisce sicurezza. È una delle giornate migliori per programmare o viaggiare. Acquario, questa luna ti invita ad affrontare con maggiore razionalità una questione emotiva e finanziaria. Evita però di voler controllare ogni dettaglio. Pesci, la luna opposta porta l'attenzione sulle relazioni. Gli altri diventano uno specchio attraverso il quale capire meglio ciò che desideri. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso.

0: prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Ben trovati un'altra volta con Super Sound. Qui c'è la musica degli anni 80 e 90, la musica commerciale come si definiva una volta. Troveremo i grandi ritmi, la grande nostalgia e tutto quello che è stata la musica passata alla radio in quegli anni. Sono Marco Del Vais, vi presento immediatamente le prime tre canzoni. Lui era Dr. Robert, e ancora Dr. Robert, cantante da un fascino indiscusso, incredibile. Anche lui ha contribuito molto al successo di questa band britannica. Si chiamano Blue Monkeys, li ascolteremo con Digging Your Sin. Era il 1991, pubblicano l'album che si chiama Color Me Bad, all'interno tre bellissime canzoni, I Adore Mi Amor, All For Love e la canzone che tra qualche istante arriverà insieme a noi, I Wanna Sex You Up. La musica italiana invece è nelle grandi doti musicali di Max Gazzè, grande personaggio della musica italiano, bassista, e poi un sacco di collaborazioni importanti con Frankie Ike Energy, Alex Britti, Nicolo Fabi e Daniele Silvestri. Lo ascolteremo con La favola di Adamo ed Eva. Queste le canzoni di Super Sound.

0: Stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90.
1: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Domus Novas.
5: Proseguiamo il nostro appuntamento con altre tre belle canzoni. Hanno in comune una cosa, il nome. Si chiamano Jimmy tutti e tre. Vi presento il primo. Lui è Jimmy Nail. Ha fatto nel 1986 un album molto importante che era Take It or Leave It. Da questo album la canzone che si chiama That's the Way Love Is. Jimmy Somerville, il secondo. Famoso per il suo potente falsetto, è diventato una delle voci più riconoscibili degli anni 80 e 90. Ha ottenuto un grandissimo successo sia come frontman, ma anche come artista solista. Lo ascoltiamo con una vecchia canzone di Sylvester. Vi ricordate You Make Me Feel? È quella. E poi arriverà un po' di musica reggae insieme a Jimmy Cliff, una bella canzone che arriva da un album che conteneva anche Wild World e tante altre. Si chiama Hot Shot ed è una vita che non ascolto questa canzone. Lo faremo insieme.

0: Tra poco, nel Super Sound, altri grandi successi degli anni 80 e 90.
1: Risparmio, energia pulita, beni sostenibili. Nei rifiuti c'è più valore di quanto credi. Fai la raccolta differenziata. Non è solo un modo per rispettare l'ambiente e la salute. È un tuo diritto. Quando parliamo di rifiuti, ogni azione fa la differenza. Segnala i disservizi nel tuo territorio. Fai anche tu la differenza. Fai la differenza @minambiente.it. È una iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Stinio. Sonti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Troviamo ancora una volta gli Articolo 31, band che prendiamo spesso in considerazione perché hanno fatto veramente della gran bella musica. Entreremo nell'album che si chiama Così Com'è, una delle canzoni più interessanti, quella che si chiama Tranqui Funky, che sicuramente avete cantato almeno una volta. Arrivavano dal Belgio invece, loro era il 1987, Loret Heller e Ellen Berrard. Insieme avevano fatto questa canzone che è stato un successo planetario, Acos de Garçon. E poi entreremo nel grande mondo del batterista Phil Collins con questo album che si chiama Bad Seriously. Era il 1989 e questa era sicuramente una delle canzoni più ascoltate, Something Happening in the Way to Heaven. Questo è Super Sound.
1: Funky qua, 1996, JH e DJ Jed ancora insieme, e siamo tornati.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Cosa troviamo adesso nel Super Sound? Altre tre canzoni. Perfetto, ci avete azzeccato alla grande. Entreremo nel mondo della musica del 1980 con una formazione inglese che si chiamavano Black State. Il loro successo sottolineò l'importanza di Black State come gruppo reggae nato nel Regno Unito. La canzone che ascolteremo insieme si chiama Amigo. Poi una biondina molto molto appariscente. Questa canzone qui è stato il grande pezzo d'esordio nella musica di Britney Spears, canzone che ha avuto soprattutto un'orecchiabilità nel ritornello e in tantissimi passaggi nelle radio e televisioni. L'ascolteremo con Baby One More Time. E poi Mondo di Jovanotti, Penso Positivo, era il 1993, era diventato un tormentone degli anni 90. La canzone parla in un modo particolare di contraddizioni sociali e allo stesso tempo voleva mandare un messaggio positivo. Lo ascolteremo insieme.

0: La fantasia.
1: Stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90.
2: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum, brum, brum, la macchina che...
3: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio.

0: Siamo arrivati alla fine anche oggi con l'ultima canzone del nostro appuntamento. Vi lascio su questo pezzo che è meraviglioso, veramente grande, top. Lui si chiama Skipper Wise. Nel 1983 è stato il frontman di una formazione americana che si chiamavano Windows. Avevano fatto diverse cose di grande successo, in particolar modo con The French Laundry. Lui diventa però artista singolo con Standing Outside in the Rain nel 1989. Lo ascolteremo tra qualche istante per chiudere il nostro appuntamento di Super Sound, che ritornerà su questa radio ancora con grandi successi degli anni 80 e 90. Ciao da parte di Marco e del Vines.
1: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e del Vines.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto!
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con

picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 13 agosto, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su gran parte dell'isola. Lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con ampi spazi di sole. Condizioni di tempo stabile e soleggiato interesseranno anche le zone interne settentrionali e meridionali, dove non sono previste variazioni significative nel corso della giornata. Situazione leggermente differente sui principali rilievi montuosi della Sardegna. Qui la mattinata inizierà con cielo poco nuvoloso, ma durante le ore centrali e pomeridiane è atteso un aumento della nuvolosità, localmente anche compatta, con la possibilità di deboli piogge o brevi fenomeni a carattere locale. In serata la nuvolosità tenderà rapidamente a diminuire, lasciando spazio a nuovi rasserenamenti. Temperature. Il caldo continuerà a rappresentare uno degli elementi principali della giornata. Le temperature massime potranno raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi nelle pianure, nelle vallate e nelle zone interne della Sardegna. Lungo le coste i valori saranno generalmente di qualche grado inferiori, ma la maggiore presenza di umidità contribuirà a determinare condizioni di afa elevata, con temperature percepite localmente superiori rispetto ai valori effettivamente registrati. Venti. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, tendenti progressivamente ad attenuarsi. Nel corso della giornata è prevista una rotazione delle correnti verso i quadranti sud-orientali, sempre con intensità generalmente debole. Mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna saranno poco mossi. Il mar Tirreno risulterà inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a diventare poco mosso. Tendenza verso Ferragosto. L'anticiclone continuerà ad essere protagonista anche nelle giornate che ci accompagneranno verso Ferragosto, mantenendo sulla Sardegna condizioni prevalentemente soleggiate e molto calde. Non mancherà tuttavia una maggiore variabilità nelle ore pomeridiane, soprattutto in prossimità dei rilievi, dove potranno svilupparsi locali addensamenti accompagnati da qualche fenomeno, con possibili sconfinamenti verso le aree interne limitrofe. Per un cambiamento più significativo della circolazione atmosferica bisognerà probabilmente attendere l'inizio dell'ultima decade di agosto. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 13. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.
5: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 13 agosto. Ariete, con la luna di oggi puoi recuperare efficienza e concentrazione sul lavoro, mentre in amore potresti avere bisogno di gesti concreti. Toro, la luna diventa positiva in mattinata e favorisce stabilità e concretezza. È una giornata ideale per mettere a punto un progetto. Gemelli, la luna può renderti più critico del solito, potresti avere la sensazione che tutto debba essere sistemato immediatamente e invece puoi prenderti del tempo. Cancro, la luna ti aiuta a recuperare lucidità dopo le emozioni intense dei giorni scorsi, è una giornata favorevole per parlare, chiarire e mettere ordine nei rapporti personali. Leone, dopo la potente energia che ha investito il tuo segno nei giorni scorsi, la luna ti invita a fare il punto della situazione e attenzione alle spese. Vergine, la luna entra nel tuo segno, aumenta sensibilità, intuizione e capacità di osservazione. Potresti sentire il bisogno di fare ordine nella tua vita privata. Bilancia, la luna in Vergine ti porta a guardare dentro di te, potresti avere bisogno di un po' di solitudine per comprendere meglio una situazione personale o professionale. Scorpione, giornata produttiva e concreta, la luna favorisce i rapporti di amicizia, le collaborazioni, ma anche i progetti condivisi con altre persone. Sagittario, la luna in Vergine illumina il settore delle ambizioni e della carriera, dopo giorni caratterizzati da forti intuizioni, ora devi dimostrare quanto valgono attraverso i fatti. Capricorno, la luna crea un'ottima sintonia con il tuo segno e ti restituisce sicurezza. È una delle giornate migliori per programmare o viaggiare. Acquario, questa luna ti invita ad affrontare con maggiore razionalità una questione emotiva e finanziaria. Evita però di voler controllare ogni dettaglio. Pesci, la luna opposta porta l'attenzione sulle relazioni. Gli altri diventano uno specchio attraverso il quale capire meglio ciò che desideri. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: 13 agosto 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio soli che male accompagnati, ricorda che, per quanto sgradevole, la solitudine è preferibile a una compagnia sbagliata. E oggi si celebra la giornata internazionale dei mancini. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1624 Luigi XIII di Francia designava primo ministro il cardinale Richelieu, che alcuni mesi prima era diventato suo consigliere. Nel 1889 William Gray brevettava il telefono a gettone. Lo aveva ideato quando un vicino di casa gli aveva negato l'uso del suo per chiamare un medico. Nel 1905 la Norvegia votava per sciogliere il vincolo che la univa alla Svezia. Affluenza oltre l'85%, di cui il 99,95% approvava l'indipendenza. Nel 1942 a New York proiezione in anteprima per Bambi, il film animato della Disney basato sul libro dell'austriaco Felix Salten. E nel 1961 a Berlino iniziava la posa di filo spinato e blocchi di cemento tra le zone est e ovest della città, la barriera della Germania comunista, preludio al muro di Berlino. Nel 1973 un grave incendio distruggeva gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer a Garbagnate, in provincia di Milano. Nel 1992 l'Italia rilasciava le prime concessioni televisive nazionali che andavano a Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tele Monte Carlo, Video Music e Rete A, oltre alle emittenti RAI del servizio pubblico. Nel 2007 a Garlasco avveniva l'omicidio della 26enne Chiara Poggi. A dare l'allarme era il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato per l'omicidio, un caso ancora lungamente dibattuto. E nel 2008 Federica Pellegrini conquistava la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano, fissando a Pechino il primato mondiale dei 200 metri stile libero a 1:54,82. Lo avrebbe migliorato di 2 secondi l'anno seguente ai mondiali di Roma. Sono nati il 13 agosto, nel 1866 il fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e nel 1868 quello della Olivetti Camillo Olivetti. Nel 1888 l'inventore della televisione John Baird. Nel 1899 il regista Alfred Hitchcock. I 100 anni fa, nel 1926, il rivoluzionario e leader cubano Fidel Castro. Nascevano oggi anche l'esploratore Ambrogio Fogar nel 1941, lo stilista di Dolce & Gabbana Domenico Dolce nel 1958, l'attrice Kasia Smutniak nel 1979 e i cantanti Ron nel 1953 e Laura Abela, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 13 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome. Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Mobile.
1: Come capire in anticipo i guasti della macchina, risparmiare dal meccanico e far durare l'auto di più.
2: Sono pillole di AI.
0: Parliamo di quel momento in cui sul cruscotto si accende una spia arancione e parte la solita sudarella fredda.
1: Esatto, quel classico simbolo misterioso di cui nessuno legge mai il libretto e che puntualmente compare prima di un lungo viaggio o nel fine settimana.
0: Fino a ieri l'unica opzione era andare alla cieca dal meccanico sperando non fosse nulla di grave. Oggi l'AI ci aiuta a capire subito cosa sta succedendo.
1: Esistono infatti piccoli dispositivi intelligenti da collegare alla presa di diagnostica dell'auto, la porta OBD che hanno tutte le macchine, accoppiate ad app AI come Carly o Angie.
0: L'AI legge i codici di errore della centralina e ve li traduce in italiano semplice. Non un freddo, errore P402. Ma il filtro antiparticolato si sta intasando, fai un tragitto a scorrimento veloce prima che sia troppo tardi.
1: E per chi sente uno strano tic-tac o un cigolio quando frena? Ci sono sistemi basati sull'analisi acustica intelligenti, come Skoda, Sound Analyzer o app di diagnostica sonora.
0: Registrate il rumore col microfono del telefono e l'AI confronta quel suono con un archivio di migliaia di guasti, dicendovi se si tratta della cinghia o dei freni o dei cuscinetti. Ma attenzione, perché l'AI non serve solo quando il danno è fatto, eh no? Il vero risparmio sta nel mantenere l'auto sempre in perfetta salute.
1: Quanti di noi si dimenticano la scadenza dell'olio, la pressione delle gomme prima dell'estate o il controllo dei filtri?
0: Ecco appunto, utilizzando piattaforme di gestione veicolo assistite da AI come Drivo o Fixed, il sistema incrocia i chilometri che percorrete ogni giorno con lo stile di guida e il meteo della vostra zona.
1: L'app calcola l'usura reale dei componenti e vi avvisa con precisione. Tra 500 km ti conviene controllare il livello del liquido refrigerante per evitare surriscaldamenti.
0: Il risultato? Beh, si evitano i guasti catastrofici, si allunga la vita del motore e soprattutto si evita di spendere una fortuna in riparazioni d'emergenza. Quindi Chiara, ricapitoliamo.
1: Carly o Fixed con adattatore OBD per leggere le spie e tradurre i codici errori e le app di manutenzione intelligente come Drivo per prevenire i guasti.
0: L'intelligenza artificiale non sostituisce l'esperienza di un buon meccanico di fiducia, ma ci dà consapevolezza per viaggiare perlomeno tranquilli. E questo vi assicuro è già molto. Per oggi era tutto, a domani!

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Un anno, tre epoche, un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: E di pochi giorni la notizia che la Germania sta cercando di bloccare il flusso di immigrati clandestini che sta preoccupando evidentemente il governo tedesco, deviandolo appunto verso l'Italia, così come la decisione della Spagna di non applicare agli italiani che arrivano in Spagna appunto le regole dell'accordo di Schengen, quindi la richiesta di documenti di identità e quant'altro. Ora, lungi da me l'idea, non è mai stata questa, quella di sentenziare o giudicare in base a ciò che si osserva appunto tutto questo movimento politico, ma ieri riflettevo su questa, immaginavo, no? Questo flusso di persone, di vite, utilizzato probabilmente, come è già successo in altri momenti della storia, in altre parti del mondo, come scudi umani per poter ottenere ricchezza, poi fondamentalmente ricchezza. E allora mi chiedevo, ma l'idea desta solo a pochi l'impressione e l'idea che queste persone vengano utilizzate come degli scudi, gli scudi umani, come dei pacchi, come indipendentemente dall'età, dai sogni, dai desideri, dagli studi, dai sacrifici fatti, no? Come probabilmente molti di noi hanno fatto nella vita quotidiana di ogni giorno. E mi chiedevo perché con un documento sottoscritto, firmato, voluto come quello appunto dei diritti umani, si incorresse poi, si scivolasse così palesemente nel non rispettare questo tipo di accordi. La Carta Universale dei Diritti Umani resta una punta di diamante o un punto d'inizio, o vedetela un po' come ritenete opportuno, ma sicuramente un grande evento storico nella vita di ogni persona e di quegli stati che hanno sottoscritto questo documento. E quindi sicuramente la conoscenza di tale documento può essere di per sé un aiuto a vedere un attimino un po' più chiaramente quanto possa essere importante, quanto sarebbe stato fantastico pensare che potesse essere davvero applicato. Il sito che io vi invito a vedere e a visitare, www.unitiperidirittiumani.it. Vi ricordo che potete sicuramente frequentare un corso online assolutamente gratuito che vi darà anche una corretta indicazione, una giusta indicazione, non solo sulla conoscenza degli articoli, ma anche di come è strutturato tutto quanto il sistema che riguarda appunto la tutela e la difesa per i diritti umani. Siamo in un momento particolare, molti di voi probabilmente sono in ferie o hanno programmato ferie o andranno in ferie e meritano il giusto riposo e meritano ovviamente anche il giusto godimento di un periodo dell'anno dopo lavoro, dopo sacrifici, dopo aver affrontato magari episodi della vita non comuni. E io allora, nel ringraziarvi per la cortese attenzione, nell'augurarvi come comunque sia una buona vita, vi auguro anche buone vacanze. Io sono Mary Tuosto.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

Vorrei che ci pensassi un po'. Hai già deciso di me cosa farai? Non sei più decisa, decisa più che mai. È che non ci riesco a dire no.

0: sono guai.
1: Radio Domus Novas,
2: la mia radio.
3: Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Anche oggi, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento Troppo Forti, un bel salto indietro nel tempo e abbiamo omaggiato Francesco Guccini con L'Avvelenata, brano del 1976 che era

Un grazie a tutti voi che siete all'ascolto della nostra fantastica radio e un grazie anche a chi è rimasto all'ascolto di Troppo Forti, perché forse non sa che cosa gli aspetta, non sanno ancora. No, scherzo, dai, ben sintonizzati, grazie. Noi siamo qui con voi anche in questo caldo mese di agosto. Oh, in console c'è Stefano Calisto, io sono Alex De Sia, arrivano anche le notizie strane, curiose e particolari dal mondo. EPFL e MIT hanno presentato un robot ispirato a pulcinelle di mare e gabbiani. Si tuffa in acqua per nuotare dietro i pesci, poi spicca il volo. L'hanno testato in piscina e hanno fatto più fatica a decollare che a nuotare. I ricercatori dicono è come insegnare a un bambino di fare due

0: Le freddure estive, un pizzico di ironia e rinfrescare l'atmosfera sotto l'ombrellone. Cosa fa un polpo sotto il sole? Scotta! Perché il mare si muove continuamente? Perché non ha una sedia per sedersi? Cosa fa un pesciolino rosso d'estate? L'acqua cotta.
1: Troppo forti!
2: Sa roba, sound check. Prove di successo.
3: Sul nostro palco virtuale sale La Fami, un duo eclettico e versatile che si sta affermando nel panorama musicale per la sua capacità di rinnovarsi costantemente. Oggi ci propone il nuovo singolo, Luci di Dubai.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Il flamenco incontra la grande canzone italiana. Loro sono Las Migas, 20 anni di carriera, 6 album in studio, un percorso artistico che le ha portate a esibirsi in oltre 50 paesi del mondo. Questo è il loro nuovo singolo, Luna, la reinterpretazione in chiave flamenca di Non voglio mica la luna, brano portato al successo da Fiordaliso.
1: Troppo forti!

0: gusto, moglie mia, non ti conosco, diceva una volta il proverbio. Poi con la calura di questi giorni veramente ti appiccicati, no, stiamo un po' lontani. Ancora un grazie per averci scelto, rimanete con noi. Ora arrivano anche un po' di battute, un po' di freddure.
1: Cosa dice un termometro a un altro quando fa caldissimo? Oggi abbiamo proprio la febbre alta. Fa così caldo che ieri ho visto un cane inseguire un gatto e camminavano entrambi. Il caldo di oggi è terribile. Ho visto due cubetti di ghiaccio che facevano l'autostop per andare al Polo Nord.
2: Troppo forti! Troppo forti!

0: in lacrime. Perché d'estate si tengono le finestre aperte? Per far entrare le zanzare, altrimenti restano fuori al caldo.
1: Troppo forti!
2: Sa roba, sound check. Prove di successo.
3: Sul nostro palco virtuale sale Pietro Gabriele e ci propone il nuovo singolo. Ci pensiamo a settembre.

0: Dopo il successo di Pantelleria, scelto come sigla ufficiale del programma di Rai 1 Da noi a ruota libera, Pietro Gabriele è tornato con il nuovo singolo Ci pensiamo a settembre.
1: Sa roba, sa roba, sa soundcheck. Soundcheck, prove di successo. E tu

0: e sul web.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
3: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
4: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
3: DDL cieli blu.
4: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
3: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
5: Troppo forti!

0: US, England, Germany, France, South Africa, España, México, Japan, Korea, Netherlands.
1: La musica per tutti i gusti, per tutte le età, qui all'interno di Troppo Forti, le hit del passato, quello del presente, la musica degli emergenti e tantissime altre cose da non perdere. Poi c'è anche l'appuntamento con le quattro chiacchiere che ora arriva.
2: Troppo Forti!
3: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
2: Con Alex De Sì.
1: Sì, sono pronto a far quattro chiacchiere con Primadora. Sì, Primadora è una bionda, ragazza. No, non è una bionda, è Federico. Ciao.
4: Beh,
1: Federico.
4: Sono anche biondo, effettivamente. Qua.
1: Ciao Federico. E Primadora è la band di cui tu fai parte. Oltre a te chi sono gli altri ragazzi?
4: Ma noi siamo in quattro, oltre a me ci sono Simone, Jacopo e Riccardo.
1: Oh, chi è che il, così come si dice di solito, quello che tira le redini della situazione?
4: Sai che non c'è, siamo tutti.
1: Cioè, bello.
4: La cosa che più ci piace è essere interscambiabili e far sì che non ci sia un frontman, ma che passi l'idea di una bella unità di band.
1: Certo, perché mi fanno rabbia quando dicono frontman, perché poi solo lui sembra, capito, poi quando diventano famosi, solo quello, quel nome. No, ma c'è una band, ci sono altri tre o quattro che si fanno un mazzo così.
4: Esatto.
1: No? Ascolta, le vostre canzoni come nascono?
4: Nascono dalla condivisione, ognuno di noi si lascia ispirare un po' dalle esperienze che vive, dai pensieri che ha, dalle proprie paure, eccetera. Poi ci troviamo in sala prove, ci scambiamo idee, ci scambiamo proposte e nascono così.
1: Voi, oltre a una band, siete proprio amici anche nella vita?
4: Sì, letteralmente.
1: Quando è iniziata così la vostra collaborazione musicale, oltre a quella che ormai vi unisce da tempo nella vita privata?
4: È iniziata con una rivalità, perché quando avevamo 12-13 anni eravamo due band rivali dello stesso paese. Cioè, io ero con Jacopo e Riccardo e Simone erano insieme in un'altra band e quindi dalla rivalità poi è successo che ci siamo trovati nella stessa sala prove ed è scattato qualcosa.
1: All'inizio cantavate delle cover, e di chi se cantavate le cover?
4: Io e Jacopo avevamo un gruppo punk, facevamo cover di gruppi punk locali tipo Pancreas, Peter Punk, tutta gente molto emergente anche, e poi avevamo anche pezzi nostri, già ci piaceva l'idea di fare roba inedita.
1: Ah, proprio da subito allora?
4: Sì.
1: È quello che contraddistingue anche le band, secondo me, che già dall'inizio iniziano, ci provano, buttiamo giù qualcosa di nostro.
4: Sì, quella cosa c'è sempre stata.
1: Ascolta, invece il singolo di cui parliamo oggi, come nasce? Non succede mai.
4: Nasce con i piedi in piscina, letteralmente. E parla di quelle belle sensazioni, di quelle belle prime settimane di quando sei innamorato e ti trovi, tutto sembra bello, ti trovi da Dio con la tua nuova compagna, insomma. Ed è una canzone leggera che vuole trasmettere questa idea di spensieratezza e celebrare questa cosa del sembra che possa non succedere mai, e invece eccoci qua, ci siamo trovati.
1: Anche una canzone per questo periodo estivo, no? Ci sono anche ragazzi, prime innamoramenti estivi, queste cose
4: sì.
1: Qua, giusto?
4: Sì.
1: Allora, vogliamo accontentare i nostri ascoltatori, anche quelli giovanissimi, che potrebbe essere la colonna sonora della loro estate, questo brano, perché no?
4: Ce lo auguriamo.
1: Non succede mai, Primadora, rimani con noi.
4: Vai. Siamo

0: E prima d'ora non succede mai, hai sentito, qui da noi si ascolta sino all'ultimo il brano, eh? Noi
1: voglio... super apprezzato.
0: Quando è in promozione il brano si ascolta tutto, però c'è un'altra cosa, c'è anche un pegno che deve fare il nostro intervistato, tu sei anche la voce, no? Uno dei cantanti della band,
1: sì, sì.
0: Allora dovresti canticchiarci live a cappella un pezzo del brano.
1: Ostia! E pagheremo la Rai per riprendere live la nostra night.
0: Va benissimo, va bene così, complimenti. Non ci hai pensato tanto,
1: no.
0: No, devo dire, non ci hai pensato tanto, va bene. Aspetta, perché qui c'è anche il nostro gruppo di ascolto che è pronto ad applaudirti e arriva l'applauso.
1: Ma che bello!
0: Non solo l'applauso, anche il timbro, senti.
2: Troppo forte.
0: Anche il timbro di Troppo Forti, hai sentito? Ascolta,
1: bellissimo.
0: Sarete anche live prossimamente?
1: Allora, sì, di sicuro. Ora non abbiamo nulla in programma perché abbiamo appena finito di fare alcuni concerti per la stagione estiva e quindi a breve riprogrammeremo per l'autunno. Quindi ora non abbiamo nulla in vista, ma abbiamo la scrittura. Abbiamo tanti giorni di scrittura in
0: Quello che ti stavo per chiedere, mi hai anticipato, invece state scrivendo, state preparando già qualcosa per l'autunno?
1: Sì. L'idea è di arrivare a quello che poi potrebbe essere il nostro primo album, quindi ora abbiamo una decina di demo, di idee.
0: E noi vi auguriamo veramente un bel album, oppure anche adesso ormai funziona così, mandi 3-4 brani nel periodo e poi dopo già da lì si vede se può uscire poi un album, giusto?
1: Sì, va bene.
0: Io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima quando uscirà qualcos'altro di nuovo, ma prima devi ricordarci dove ascoltarvi, dove andarvi a cercare sul web.
1: Oltre a tutte le piattaforme di digital streaming, se volete un contatto un pochino più diretto con noi, ci trovate su Instagram, siamo primadora.band, e lì insomma ci raccontiamo un po' senza filtri, ancora più senza filtri.
0: Va benissimo, io ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima.
1: Grazie mille a te, sei stato gentilissimo.
0: Ciao, alla prossima.
1: Una buona giornata a tutti. Ciao.
3: Con Alex De Sì.
4: Ho capito sì, mica sono sci.
5: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
6: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
5: DDL cieli blu.
6: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Il Giova Tour continua anche in questo caldo a mese di agosto. Sarà ancora in giro, sì, fino al 30 di agosto, ma proseguirà anche a settembre con le date di Napoli, poi il 12 e il 13 settembre a Roma. Beh, Jovanotti veramente è una garanzia. Ancora un grazie per averci scelto. Rimanete qui perché ora arrivano i successi estivi del passato.
1: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: Questo brano fu pubblicato nel novembre del 1971, ma suonato e cantato interrottamente sulle spiagge con le chitarre per tutti i decenni a seguire. La canzone del sole, Lucio Battisti.

freddure su creme solari. Perché la crema solare ha fatto carriera? Perché sapeva come proteggersi le spalle? Cosa dice un tubetto di crema scaduto? Oggi mi sento proprio acido! Perché i fantasmi non usano la crema solare? Perché preferiscono restare pallidi? Come si chiama una crema solare molto economica? Crema da 4 soldi! Cosa fa una crema solare a una festa? Si spalma tra la folla!

Questo non è un programma di dediche richiesta. No, no, dai, no. Ho detto no. E poi dopo ci ricasco sempre. Dico, va bene, dimmi. Un salutone a Franca che vuole ascoltare il prossimo brano e dedicarlo tutto all'amore della sua vita, Sebastiano. Oh, allora il brano è Tu cosa fai stasera di Noemi, che ora arriva. Anzi, a proposito, un salutone a Noemi e un abbraccio, sicuramente, dai, la rivedremo al più presto veramente sui palchi. E allora eccola.

0: Eh sì, anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Troppo Forti. Spero che sia stato di vostro gradimento. Se lo è stato, mi raccomando, ditelo in giro, spargete sempre di più la voce. Invece, se il programma non vi è piaciuto, fate finta di niente.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
3: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione connessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 13 agosto, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su gran parte dell'isola. Lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con ampi spazi di sole. Condizioni di tempo stabile e soleggiato interesseranno anche le zone interne settentrionali e meridionali, dove non sono previste variazioni significative nel corso della giornata. Situazione leggermente differente sui principali rilievi montuosi della Sardegna. Qui la mattinata inizierà con cielo poco nuvoloso, ma durante le ore centrali e pomeridiane è atteso un aumento della nuvolosità, localmente anche compatta, con la possibilità di deboli piogge o brevi fenomeni a carattere locale. In serata la nuvolosità tenderà rapidamente a diminuire, lasciando spazio a nuovi rasserenamenti. Temperature. Il caldo continuerà a rappresentare uno degli elementi principali della giornata. Le temperature massime potranno raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi nelle pianure, nelle vallate e nelle zone interne della Sardegna. Lungo le coste i valori saranno generalmente di qualche grado inferiori, ma la maggiore presenza di umidità contribuirà a determinare condizioni di afa elevata, con temperature percepite localmente superiori rispetto ai valori effettivamente registrati. Venti. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, tendenti progressivamente ad attenuarsi. Nel corso della giornata è prevista una rotazione delle correnti verso i quadranti sud-orientali, sempre con intensità generalmente debole. Mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna saranno poco mossi. Il mar Tirreno risulterà inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a diventare poco mosso. Tendenza verso Ferragosto. L'anticiclone continuerà ad essere protagonista anche nelle giornate che ci accompagneranno verso Ferragosto, mantenendo sulla Sardegna condizioni prevalentemente soleggiate e molto calde. Non mancherà tuttavia una maggiore variabilità nelle ore pomeridiane, soprattutto in prossimità dei rilievi, dove potranno svilupparsi locali addensamenti accompagnati da qualche fenomeno, con possibili sconfinamenti verso le aree interne limitrofe. Per un cambiamento più significativo della circolazione atmosferica bisognerà probabilmente attendere l'inizio dell'ultima decade di agosto. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 13. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.
1: Radio Domus Novas.
7: La mia radio.

13 agosto 2026 è giovedì, la chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio soli che male accompagnati, ricorda che, per quanto sgradevole, la solitudine è preferibile a una compagnia sbagliata. E oggi si celebra la giornata internazionale dei mancini. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1624 Luigi XIII di Francia designava primo ministro il cardinale Richelieu, che alcuni mesi prima era diventato suo consigliere. Nel 1889 William Gray brevettava il telefono a gettone. Lo aveva ideato quando un vicino di casa gli aveva negato l'uso del suo per chiamare un medico. Nel 1905 la Norvegia votava per sciogliere il vincolo che la univa alla Svezia. Affluenza oltre l'85%, di cui il 99,95% approvava l'indipendenza. Nel 1942 a New York proiezione in anteprima per Bambi, il film animato della Disney basato sul libro dell'austriaco Felix Salten. E nel 1961 a Berlino iniziava la posa di filo spinato e blocchi di cemento tra le zone est e ovest della città, la barriera della Germania comunista, preludio al muro di Berlino. Nel 1973 un grave incendio distruggeva gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer a Garbagnate, in provincia di Milano. Nel 1992 l'Italia rilasciava le prime concessioni televisive nazionali, che andavano

a Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tele Monte Carlo, Video Music e Rete A, oltre alle emittenti RAI del servizio pubblico. Nel 2007 a Garlasco avveniva l'omicidio della 26enne Chiara Poggi. A dare l'allarme era il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato per l'omicidio, un caso ancora lungamente dibattuto. E nel 2008 Federica Pellegrini conquistava la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano, fissando a Pechino il primato mondiale dei 200 metri stile libero a 1:54,82. Lo avrebbe migliorato di 2 secondi l'anno seguente ai mondiali di Roma. Sono nati il 13 agosto, nel 1866 il fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e nel 1868 quello della Olivetti Camillo Olivetti. Nel 1888 l'inventore della televisione John Baird. Nel 1899 il regista Alfred Hitchcock. E 100 anni fa, nel 1926, il rivoluzionario e leader cubano Fidel Castro. Nascevano oggi anche l'esploratore Ambrogio Fogar nel 1941, lo stilista di Dolce & Gabbana Domenico Dolce nel 1958, l'attrice Kasia Smutniak nel 1979 e i cantanti Ron nel 1953 e Laura Abela, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 13 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Un anno, tre epoche, un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.

Fate presto. Veniteci a salvare. Tutto.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 13 agosto, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su gran parte dell'isola. Lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con ampi spazi di sole. Condizioni di tempo stabile e soleggiato interesseranno anche le zone interne settentrionali e meridionali, dove non sono previste variazioni significative nel corso della giornata. Situazione leggermente differente sui principali rilievi montuosi della Sardegna. Qui la mattinata inizierà con cielo poco nuvoloso, ma durante le ore centrali e pomeridiane è atteso un aumento della nuvolosità, localmente anche compatta, con la possibilità di deboli piogge o brevi fenomeni a carattere locale. In serata la nuvolosità tenderà rapidamente a diminuire, lasciando spazio a nuovi rasserenamenti. Temperature. Il caldo continuerà a rappresentare uno degli elementi principali della giornata. Le temperature massime potranno raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi nelle pianure, nelle vallate e nelle zone interne della Sardegna. Lungo le coste i valori saranno generalmente di qualche grado inferiori, ma la maggiore presenza di umidità contribuirà a determinare condizioni di afa elevata, con temperature percepite localmente superiori rispetto ai valori effettivamente registrati. Venti. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, tendenti progressivamente ad attenuarsi. Nel corso della giornata è prevista una rotazione delle correnti verso i quadranti sud-orientali, sempre con intensità generalmente debole. Mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna saranno poco mossi. Il mar Tirreno risulterà inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a diventare poco mosso. Tendenza verso Ferragosto. L'anticiclone continuerà ad essere protagonista anche nelle giornate che ci accompagneranno verso Ferragosto, mantenendo sulla Sardegna condizioni prevalentemente soleggiate e molto calde. Non mancherà tuttavia una maggiore variabilità nelle ore pomeridiane, soprattutto in prossimità dei rilievi, dove potranno svilupparsi locali addensamenti accompagnati da qualche fenomeno, con possibili sconfinamenti verso le aree interne limitrofe. Per un cambiamento più significativo della circolazione atmosferica bisognerà probabilmente attendere l'inizio dell'ultima decade di agosto. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 13. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Domus Novas.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: 13 agosto 2026 è giovedì, la chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio soli che male accompagnati, ricorda che, per quanto sgradevole, la solitudine è preferibile a una compagnia sbagliata. E oggi si celebra la giornata internazionale dei mancini. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1624 Luigi XIII di Francia designava primo ministro il cardinale Richelieu, che alcuni mesi prima era diventato suo consigliere. Nel 1889 William Gray brevettava il telefono a gettone. Lo aveva ideato quando un vicino di casa gli aveva negato l'uso del suo per chiamare un medico. Nel 1905 la Norvegia votava per sciogliere il vincolo che la univa alla Svezia. Affluenza oltre l'85%, di cui il 99,95% approvava l'indipendenza. Nel 1942 a New York proiezione in anteprima per Bambi, il film animato della Disney basato sul libro dell'austriaco Felix Salten. E nel 1961 a Berlino iniziava la posa di filo spinato e blocchi di cemento tra le zone est e ovest della città, la barriera della Germania comunista, preludio al muro di Berlino. Nel 1973 un grave incendio distruggeva gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer a Garbagnate, in provincia di Milano. Nel 1992 l'Italia rilasciava le prime concessioni televisive nazionali, che andavano a Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tele Monte Carlo, Video Music e Rete A, oltre alle emittenti RAI del servizio pubblico. Nel 2007 a Garlasco avveniva l'omicidio della 26enne Chiara Poggi. A dare l'allarme era il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato per l'omicidio, un caso ancora lungamente dibattuto. E nel 2008 Federica Pellegrini conquistava la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano, fissando a Pechino il primato mondiale dei 200 metri stile libero a 1,54,82. Lo avrebbe migliorato di 2 secondi l'anno seguente ai mondiali di Roma. Sono nati il 13 agosto. Nel 1866 il fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e nel 1868 quello della Olivetti Camillo Olivetti. Nel 1888 l'inventore della televisione John Baird. Nel 1899 il regista Alfred Hitchcock. I 100 anni fa, nel 1926, il rivoluzionario e leader cubano Fidel Castro. Nascevano oggi anche l'esploratore Ambrogio Fogar nel 1941, lo stilista di Dolce & Gabbana Domenico Dolce nel 1958, l'attrice Kasia Smutniak nel 1979 e i cantanti Ron nel 1953 e Laura Abela, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 13 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La musica che stai ascoltando ti viene proposta da Radio Domus Nostrum.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione connessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 13 agosto, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su gran parte dell'isola. Lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con ampi spazi di sole. Condizioni di tempo stabile e soleggiato interesseranno anche le zone interne settentrionali e meridionali, dove non sono previste variazioni significative nel corso della giornata. Situazione leggermente differente sui principali rilievi montuosi della Sardegna. Qui la mattinata inizierà con cielo poco nuvoloso, ma durante le ore centrali e pomeridiane è atteso un aumento della nuvolosità, localmente anche compatta, con la possibilità di deboli piogge o brevi fenomeni a carattere locale. In serata la nuvolosità tenderà rapidamente a diminuire, lasciando spazio a nuovi rasserenamenti. Temperature. Il caldo continuerà a rappresentare uno degli elementi principali della giornata. Le temperature massime potranno raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi nelle pianure, nelle vallate e nelle zone interne della Sardegna. Lungo le coste i valori saranno generalmente di qualche grado inferiori, ma la maggiore presenza di umidità contribuirà a determinare condizioni di afa elevata, con temperature percepite localmente superiori rispetto ai valori effettivamente registrati. Venti. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, tendenti progressivamente ad attenuarsi. Nel corso della giornata è prevista una rotazione delle correnti verso i quadranti sud-orientali, sempre con intensità generalmente debole. Mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna saranno poco mossi. Il mar Tirreno risulterà inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a diventare poco mosso. Tendenza verso Ferragosto. L'anticiclone continuerà ad essere protagonista anche nelle giornate che ci accompagneranno verso Ferragosto, mantenendo sulla Sardegna condizioni prevalentemente soleggiate e molto calde. Non mancherà tuttavia una maggiore variabilità nelle ore pomeridiane, soprattutto in prossimità dei rilievi, dove potranno svilupparsi locali addensamenti accompagnati da qualche fenomeno, con possibili sconfinamenti verso le aree interne limitrofe. Per un cambiamento più significativo della circolazione atmosferica bisognerà probabilmente attendere l'inizio dell'ultima decade di agosto. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 13. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Novas. Buon ascolto!

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Un anno, tre epoche, un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marco Del Weis.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: please your soul.
1: Yeah.
2: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: È di pochi giorni la notizia che la Germania sta cercando di bloccare il flusso di immigrati clandestini che sta preoccupando evidentemente il governo tedesco, deviandolo appunto verso l'Italia, così come la decisione della Spagna di non applicare agli italiani che arrivano in Spagna appunto le regole dell'accordo di Schengen, quindi la richiesta di documenti di identità e quant'altro. Ora, lungi da me l'idea, non è mai stata questa, quella di sentenziare o giudicare in base a ciò che si osserva appunto tutto questo movimento politico, ma ieri riflettevo su questa, immaginavo, no? Questo flusso di persone, di vite, utilizzato probabilmente, come è già successo in altri momenti della storia, in altre parti del mondo, come scudi umani per poter ottenere ricchezza, poi fondamentalmente ricchezza. E allora mi chiedevo, ma l'idea desta solo a pochi l'impressione e l'idea che queste persone vengano utilizzate come degli scudi umani, come dei pacchi, come indipendentemente dall'età, dai sogni, dai desideri, dagli studi, dai sacrifici fatti, no? Come probabilmente molti di noi hanno fatto nella vita quotidiana di ogni giorno. E mi chiedevo perché con un documento sottoscritto, firmato, voluto come quello appunto dei diritti umani, si incorresse poi, si scivolasse così palesemente nel non rispettare questo tipo di accordi. La Carta Universale dei Diritti Umani resta una punta di diamante o un punto d'inizio, o vedetela un po' come ritenete opportuno, ma sicuramente un grande evento storico nella vita di ogni persona e di quegli stati che hanno sottoscritto questo documento. E quindi sicuramente la conoscenza di tale documento può essere di per sé un aiuto a vedere un attimino un po' più chiaramente quanto possa essere importante, quanto sarebbe stato fantastico pensare che potesse essere davvero applicato. Il sito che io vi invito a vedere e a visitare, www.unitiperidirittiumani.it. Vi ricordo che potete sicuramente frequentare un corso online assolutamente gratuito che vi darà anche una corretta indicazione, una giusta indicazione, non solo sulla conoscenza degli articoli, ma anche di come è strutturato tutto quanto il sistema che riguarda appunto la tutela e la difesa per i diritti umani. Siamo in un momento particolare, molti di voi probabilmente sono in ferie o hanno programmato ferie o andranno in ferie e meritano il giusto riposo e meritano ovviamente anche il giusto godimento di un periodo dell'anno dopo lavoro, dopo sacrifici, dopo aver affrontato magari episodi della vita non comuni. E io allora, nel ringraziarvi per la cortese attenzione, nell'augurarvi come comunque sia una buona vita, vi auguro anche buone vacanze. Io sono Merituosa.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: salvare dell'automobile.
1: Come capire in anticipo i guasti della macchina, risparmiare dal meccanico e far durare l'auto di più.
2: Sono pillole di AI.
0: Parliamo di quel momento in cui sul cruscotto si accende una spia arancione e parte la solita sudarella fredda.
1: Esatto, quel classico simbolo misterioso di cui nessuno legge mai il libretto e che puntualmente compare prima di un lungo viaggio o nel fine settimana.
0: Fino a ieri l'unica opzione era andare alla cieca dal meccanico sperando non fosse nulla di grave. Oggi l'AI ci aiuta a capire subito cosa sta succedendo.
1: Esistono infatti piccoli dispositivi intelligenti da collegare alla presa di diagnostica dell'auto, la porta OBD che hanno tutte le macchine, accoppiati ad app AI come Carly o Angie.
0: L'AI legge i codici di errore della centralina e ve li traduce in italiano semplice. Non un freddo errore P402, ma il filtro antiparticolato si sta intasando, fai un tragitto a scorrimento veloce prima che sia troppo tardi.
1: E per chi sente uno strano tic-tac o un cigolio quando frena? Ci sono sistemi basati sull'analisi acustica intelligenti, come Skoda, Sound Analyzer o app di diagnostica sonora.
0: Registrate il rumore col microfono del telefono e l'AI confronta quel suono con un archivio di migliaia di guasti, dicendovi se si tratta della cinghia o dei freni o dei cuscinetti. Ma attenzione, perché l'AI non serve solo quando il danno è fatto, no. Il vero risparmio sta nel mantenere l'auto sempre in perfetta salute.
1: Quanti di noi si dimenticano la scadenza?

0: il sistema incrocia i chilometri che percorrete ogni giorno con lo stile di guida e il meteo della vostra zona.
1: L'app calcola l'usura reale dei componenti e vi avvisa con precisione. Tra 500 km ti conviene controllare il livello del liquido refrigerante per evitare surriscaldamenti.
0: Il risultato? Beh, si evitano i guasti catastrofici, si allunga la vita del motore e soprattutto si evita di spendere una fortuna in riparazioni d'emergenza. Quindi Chiara, ricapitoliamo.
1: Carly o FixD con adattatore OBD per leggere le spie e tradurre i codici errori e le app di manutenzione intelligente come Drivvo per prevenire i guasti.
0: L'intelligenza artificiale non sostituisce l'esperienza di un buon meccanico di fiducia, ma ci dà consapevolezza per viaggiare perlomeno tranquilli. E questo vi assicuro è già molto. Per oggi era tutto, a domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI!
3: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoque. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoque con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: bruciare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Mamma, perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

13 agosto 2026 è giovedì, la chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio soli che male accompagnati, ricorda che, per quanto sgradevole, la solitudine è preferibile a una compagnia sbagliata. E oggi si celebra la giornata internazionale dei mancini. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1624 Luigi XIII di Francia designava primo ministro il cardinale Richelieu, che alcuni mesi prima era diventato suo consigliere. Nel 1889 William Gray brevettava il telefono a gettone. Lo aveva ideato quando un vicino di casa gli aveva negato l'uso del suo per chiamare un medico. Nel 1905 la Norvegia votava per sciogliere il vincolo che la univa alla Svezia. Affluenza oltre l'85%, di cui il 99,95% approvava l'indipendenza. Nel 1942 a New York proiezione in anteprima per Bambi, il film animato della Disney basato sul libro dell'austriaco Felix Salten. E nel 1961 a Berlino iniziava la posa di filo spinato e blocchi di cemento tra le zone est e ovest della città, la barriera della Germania comunista, preludio al muro di Berlino. Nel 1973 un grave incendio distruggeva gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer a Garbagnate, in provincia di Milano. Nel 1992 l'Italia rilasciava le prime concessioni televisive nazionali, che andavano a Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tele Monte Carlo, Video Music e Rete A, oltre alle emittenti RAI del servizio pubblico. Nel 2007 a Garlasco avveniva l'omicidio della 26enne Chiara Poggi. A dare l'allarme era il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato per l'omicidio, un caso ancora lungamente dibattuto. E nel 2008 Federica Pellegrini conquistava la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano, fissando a Pechino il primato mondiale dei 200 metri stile libero a 1,54,82. Lo avrebbe migliorato di 2 secondi l'anno seguente ai mondiali di Roma. Sono nati il 13 agosto, nel 1866 il fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e nel 1868 quello della Olivetti Camillo Olivetti. Nel 1888 l'inventore della televisione John Baird. Nel 1899 il regista Alfred Hitchcock. E 100 anni fa, nel 1926, il rivoluzionario e leader cubano Fidel Castro. Nascevano oggi anche l'esploratore Ambrogio Fogar nel 1941, lo stilista di Dolce & Gabbana Domenico Dolce nel 1958, l'attrice Kasia Smutniak nel 1979 e i cantanti Ron nel 1953 e Laura Abela, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 13 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 13 agosto, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su gran parte dell'isola. Lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con ampi spazi di sole. Condizioni di tempo stabile e soleggiato interesseranno anche le zone interne settentrionali e meridionali, dove non sono previste variazioni significative nel corso della giornata. Situazione leggermente differente sui principali rilievi montuosi della Sardegna. Qui la mattinata inizierà con cielo poco nuvoloso, ma durante le ore centrali e pomeridiane è atteso un aumento della nuvolosità, localmente anche compatta, con la possibilità di deboli piogge o brevi fenomeni a carattere locale. In serata la nuvolosità tenderà rapidamente a diminuire, lasciando spazio a nuovi rasserenamenti. Temperature. Il caldo continuerà a rappresentare uno degli elementi principali della giornata. Le temperature massime potranno raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi nelle pianure, nelle vallate e nelle zone interne della Sardegna. Lungo le coste i valori saranno generalmente di qualche grado inferiori, ma la maggiore presenza di umidità contribuirà a determinare condizioni di afa elevata, con temperature percepite localmente superiori rispetto ai valori effettivamente registrati. Venti. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, tendenti progressivamente ad attenuarsi. Nel corso della giornata è prevista una rotazione delle correnti verso i quadranti sud-orientali, sempre con intensità generalmente debole. Mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna saranno poco mossi. Il mar Tirreno risulterà inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a diventare poco mosso. Tendenza verso Ferragosto. L'anticiclone continuerà ad essere protagonista anche nelle giornate che ci accompagneranno verso Ferragosto, mantenendo sulla Sardegna condizioni prevalentemente soleggiate e molto calde. Non mancherà tuttavia una maggiore variabilità nelle ore pomeridiane, soprattutto in prossimità dei rilievi, dove potranno svilupparsi locali addensamenti accompagnati da qualche fenomeno, con possibili sconfinamenti verso le aree interne limitrofe. Per un cambiamento più significativo della circolazione atmosferica bisognerà probabilmente attendere l'inizio dell'ultima decade di agosto. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 13. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Un anno, tre epoche, un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.
5: Radio Domus Novas.
6: Ouch! That was fun! I love dance music!

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fa un veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di gela, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore.

senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoque. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoque con Vertigo.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Brooklyn Bounce is your destination. Excellent choice. Enjoy your stay.

L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da

Infoman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

esiste senza il nero, così anche il mio amore è sincero. Siccome il rosso è il colore del futuro, vorrò sempre vedere.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: 13 agosto 2026, giovedì, la Chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio soli che male accompagnati, ricorda che, per quanto sgradevole, la solitudine è preferibile a una compagnia sbagliata. E oggi si celebra la giornata internazionale dei mancini. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1624 Luigi XIII di Francia designava primo ministro il cardinale Richelieu, che alcuni mesi prima era diventato suo consigliere. Nel 1889 William Gray brevettava il telefono a gettone. Lo aveva ideato quando un vicino di casa gli aveva negato l'uso del suo per chiamare un medico. Nel 1905 la Norvegia votava per sciogliere il vincolo che la univa alla Svezia. Affluenza oltre l'85%, di cui il 99,95% approvava l'indipendenza. Nel 1942 a New York proiezione in anteprima per Bambi, il film animato della Disney basato sul libro dell'austriaco Felix Salten. E nel 1961 a Berlino iniziava la posa di filo spinato e blocchi di cemento tra le zone est e ovest della città, la barriera della Germania comunista, preludio al muro di Berlino. Nel 1973 un grave incendio distruggeva gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer a Garbagnate, in provincia di Milano. Nel 1992 l'Italia rilasciava le prime concessioni televisive nazionali, che andavano a Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tele Monte Carlo, Video Music e Rete A, oltre alle emittenti RAI del servizio pubblico. Nel 2007 a Garlasco avveniva l'omicidio della 26enne Chiara Poggi. A dare l'allarme era il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato per l'omicidio, un caso ancora lungamente dibattuto. E nel 2008 Federica Pellegrini conquistava la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano, fissando a Pechino il primato mondiale dei 200 metri stile libero a 1,54,82. Lo avrebbe migliorato di 2 secondi l'anno seguente ai mondiali di Roma. Sono nati il 13 agosto, nel 1866 il fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e nel 1868 quello della Olivetti Camillo Olivetti. Nel 1888 l'inventore della televisione John Baird. Nel 1899 il regista Alfred Hitchcock. I 100 anni fa, nel 1926, il rivoluzionario e leader cubano Fidel Castro. Nascevano oggi anche l'esploratore Ambrogio Fogar nel 1941, lo stilista di Dolce & Gabbana Domenico Dolce nel 1958, l'attrice Kasia Smutniak nel 1979 e i cantanti Ron nel 1953 e Laura Abela, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 13 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto! Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra! Diventa la voce che si unisce a Domus Novas, fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione connessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 13 agosto, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su gran parte dell'isola. Lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con ampi spazi di sole. Condizioni di tempo stabile e soleggiato interesseranno anche le zone interne settentrionali e meridionali, dove non sono previste variazioni significative nel corso della giornata. Situazione leggermente differente sui principali rilievi montuosi della Sardegna. Qui la mattinata inizierà con cielo poco nuvoloso, ma durante le ore centrali e pomeridiane è atteso un aumento della nuvolosità, localmente anche compatta, con la possibilità di deboli piogge o brevi fenomeni a carattere locale. In serata la nuvolosità tenderà rapidamente a diminuire, lasciando spazio a nuovi rasserenamenti. Temperature. Il caldo continuerà a rappresentare uno degli elementi principali della giornata. Le temperature massime potranno raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi nelle pianure, nelle vallate e nelle zone interne della Sardegna. Lungo le coste i valori saranno generalmente di qualche grado inferiori, ma la maggiore presenza di umidità contribuirà a determinare condizioni di afa elevata, con temperature percepite localmente superiori rispetto ai valori effettivamente registrati. Venti. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, tendenti progressivamente ad attenuarsi. Nel corso della giornata è prevista una rotazione delle correnti verso i quadranti sud-orientali, sempre con intensità generalmente debole. Mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna saranno poco mossi. Il mar Tirreno risulterà inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a diventare poco mosso. Tendenza verso Ferragosto. L'anticiclone continuerà ad essere protagonista anche nelle giornate che ci accompagneranno verso Ferragosto, mantenendo sulla Sardegna condizioni prevalentemente soleggiate e molto calde. Non mancherà tuttavia una maggiore variabilità nelle ore pomeridiane, soprattutto in prossimità dei rilievi, dove potranno svilupparsi locali addensamenti accompagnati da qualche fenomeno, con possibili sconfinamenti verso le aree interne limitrofe. Per un cambiamento più significativo della circolazione atmosferica bisognerà probabilmente attendere l'inizio dell'ultima decade di agosto. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 13. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Un anno, tre epoche, un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino.

0: restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana: la fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
5: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
6: Idea News Magazine.
7: Di pochi giorni la notizia che la Germania sta cercando di bloccare il flusso di immigrati clandestini che sta preoccupando evidentemente il governo tedesco, deviandolo appunto verso l'Italia, così come la decisione della Spagna di non applicare agli italiani che arrivano in Spagna appunto le regole dell'accordo di Schengen, quindi la richiesta di documenti di identità e quant'altro. Ora, lungi da me l'idea, non è mai stata questa, quella di sentenziare o giudicare in base a ciò che si osserva appunto tutto questo movimento politico, ma ieri riflettevo su questa, immaginavo, no? Questo flusso di persone, di vite, utilizzato probabilmente, come è già successo in altri momenti della storia, in altre parti del mondo, come scudi umani per poter ottenere ricchezza, poi fondamentalmente ricchezza. E allora mi chiedevo, ma l'idea desta solo a pochi l'impressione e l'idea che queste persone vengano utilizzate come degli scudi, gli scudi umani, come dei pacchi, come indipendentemente dall'età, dai sogni, dai desideri, dagli studi, dai sacrifici fatti, no? Come probabilmente molti di noi hanno fatto nella vita quotidiana di ogni giorno. E mi chiedevo perché con un documento

0: documento sottoscritto, firmato, voluto come quello appunto dei diritti umani si incorresse poi, si scivolasse così palesemente nel non rispettare questo tipo di accordi. La Carta Universale dei Diritti Umani resta una punta di diamante o un punto d'inizio, o vedetela un po' come ritenete opportuno, ma sicuramente un grande evento storico nella vita di ogni persona e di quegli stati che hanno sottoscritto questo documento. E quindi sicuramente la conoscenza di tale documento può essere di per sé un aiuto a vedere un attimino un po' più chiaramente quanto possa essere importante, quanto sarebbe stato fantastico pensare che potesse essere davvero applicato. Il sito che io vi invito a vedere e a visitare è www.unitiperidirittiumani.it. Vi ricordo che potete sicuramente frequentare un corso online assolutamente gratuito che vi darà anche una corretta indicazione, una giusta indicazione, non solo sulla conoscenza degli articoli, ma anche di come è strutturato tutto quanto il sistema che riguarda appunto la tutela e la difesa per i diritti umani. Siamo in un momento particolare, molti di voi probabilmente sono in ferie o hanno programmato ferie o andranno in ferie e meritano il giusto riposo e meritano ovviamente anche il giusto godimento di un periodo dell'anno dopo lavoro, dopo sacrifici, dopo aver affrontato magari episodi della vita non comuni. E io allora nel ringraziarvi per la cortese attenzione, nell'augurarvi come comunque sia una buona vita, vi auguro anche buone vacanze. Io sono merituosa.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione...

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Verde.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione connessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santo Antino in provincia.

0: tutela l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 13 agosto, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su gran parte dell'isola. Lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con ampi spazi di sole. Condizioni di tempo stabile e soleggiato interesseranno anche le zone interne settentrionali e meridionali, dove non sono previste variazioni significative nel corso della giornata. Situazione leggermente differente sui principali rilievi montuosi della Sardegna. Qui la mattinata inizierà con cielo poco nuvoloso, ma durante le ore centrali e pomeridiane è atteso un aumento della nuvolosità, localmente anche compatta, con la possibilità di deboli piogge o brevi fenomeni a carattere locale. In serata la nuvolosità tenderà rapidamente a diminuire, lasciando spazio a nuovi rasserenamenti. Temperature. Il caldo continuerà a rappresentare uno degli elementi principali della giornata. Le temperature massime potranno raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi nelle pianure, nelle vallate e nelle zone interne della Sardegna. Lungo le coste i valori saranno generalmente di qualche grado inferiori, ma la maggiore presenza di umidità contribuirà a determinare condizioni di afa elevata, con temperature percepite localmente superiori rispetto ai valori effettivamente registrati. Venti. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, tendenti progressivamente ad attenuarsi. Nel corso della giornata è prevista una rotazione delle correnti verso i quadranti sud-orientali, sempre con intensità generalmente debole. Mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna saranno poco mossi. Il mar Tirreno risulterà inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a diventare poco mosso. Tendenza verso Ferragosto. L'anticiclone continuerà ad essere protagonista anche nelle giornate che ci accompagneranno verso Ferragosto, mantenendo sulla Sardegna condizioni prevalentemente soleggiate e molto calde. Non mancherà tuttavia una maggiore variabilità nelle ore pomeridiane, soprattutto in prossimità dei rilievi, dove potranno svilupparsi locali addensamenti accompagnati da qualche fenomeno, con possibili sconfinamenti verso le aree interne limitrofe. Per un cambiamento più significativo della circolazione atmosferica bisognerà probabilmente attendere l'inizio dell'ultima decade di agosto. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 13. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus Novas, la radio che

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Come capire in anticipo i guasti della macchina, risparmiare dal meccanico e far durare l'auto di più.
1: Sono pillole di AI.
2: Parliamo di quel momento in cui sul cruscotto si accende una spia arancione e parte la solita sudarella fredda.
0: Esatto, quel classico simbolo misterioso di cui nessuno legge mai il libretto e che puntualmente compare prima di un lungo viaggio o nel fine settimana.
2: Fino a ieri l'unica opzione era andare alla cieca dal meccanico sperando non fosse nulla di grave. Oggi l'AI ci aiuta a capire subito cosa sta succedendo.
0: Esistono infatti piccoli dispositivi intelligenti da collegare alla presa di diagnostica dell'auto, la porta OBD che hanno tutte le macchine, accoppiati ad app AI come Carly o Angie.
2: L'AI legge i codici di errore della centralina e ve li traduce in italiano semplice. Non un freddo errore P402, ma il filtro antiparticolato si sta intasando, fai un tragitto a scorrimento veloce prima che sia troppo tardi.
0: E per chi sente uno strano tic-tac o un cigolio quando frena, ci sono sistemi basati sull'analisi acustica intelligenti, come Skoda Sound Analyzer o app di diagnostica sonora.
2: Registrate il rumore col microfono del telefono e l'AI confronta quel suono con un archivio di migliaia di guasti, dicendovi se si tratta della cinghia o dei freni o dei cuscinetti. Ma attenzione, perché l'AI non serve solo quando il danno è fatto, eh no. Il vero risparmio sta nel mantenere l'auto sempre in perfetta salute.
0: Quanti di noi si dimenticano la scadenza dell'olio, la pressione delle gomme prima dell'estate o il controllo dei filtri?
2: Ecco appunto, utilizzando piattaforme di gestione veicolo assistite da AI come Drivo o Fixed, il sistema incrocia i chilometri che percorrete ogni giorno con lo stile di guida e il meteo della vostra zona.
0: L'app calcola l'usura reale dei componenti e vi avvisa con precisione. Tra 500 km ti conviene controllare il livello del liquido refrigerante per evitare surriscaldamenti.
2: Il risultato? Beh, si evitano i guasti catastrofici, si allunga la vita del motore e soprattutto si evita di spendere una fortuna in riparazioni d'emergenza. Quindi Chiara, ricapitoliamo.
0: Carly o FixD con adattatore OBD per leggere le spie e tradurre i codici errori, e le app di manutenzione intelligente come Drivo per prevenire i guasti.
2: L'intelligenza artificiale non sostituisce l'esperienza di un buon meccanico di fiducia, ma ci dà consapevolezza per viaggiare perlomeno tranquilli. E questo vi assicuro è già molto. Per oggi era tutto, a domani!
0: Ciao!

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio

0: Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Per celebrare il 25esimo anniversario di una delle più leggendarie collaborazioni dal vivo della musica rock, i Black Overs, l'icona mondiale del rock Jimmy Page, hanno pubblicato nel febbraio del 2025 la riedizione del loro album dal vivo dal titolo Jimmy Page and the Black Overs Live at the Quake, registrato nel 1999 a Los Angeles e al Joss Beach nell'agosto dello stesso anno. L'album contiene potenti interpretazioni di classici dei Led Zeppelin e brani blues rock dei Black Overs. Questa è la loro versione di Shake Your Money Maker, un vecchissimo brano scritto da Elmore James qui a Me and Blues.
1: We're gonna do this Elmore James number right here.

Sempre Me and Blues, mentre Got Mool, nota band americana, hanno pubblicato un incredibile album live di canzoni dei Rolling Stones dal titolo Stoned Side of the Mool. L'album cattura una notte iconica registrata in Pennsylvania il 31 ottobre del 2009. Questo è stato il loro terzo album dedicato a gruppi importanti. In precedenza lo avevano fatto per i Led Zeppelin e Pink Floyd. I Got Mool ci offrono successi dai titoli più rinomati della band delle pietre rotolanti. Qui per voi a Mia Blues, The Got Mool.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nato nel 1975, John e Matt inizia ad interessarsi al blues da adolescente quando forma i Fat John and the Trace Williams. Con il tempo affina il suo modo di suonare l'armonica e inizia a bazzicare le band di Junior Gretzen. Si trasferisce quindi a San Francisco e da qui parte la sua vera storia artistica, anche se già aveva pubblicato il suo primo album. Da quel dì parecchia acqua è passata sotto i ponti, la sua armonica e la sua arte vincente, la sua voce pregevole nonostante alcune difficoltà di salute. Questa è Rock Button per voi, John e Matt, qui a Me and Blues.

Un altro grande è Paul Jones, che nasce nel 1942, all'età di 20 anni si unisce ai Manfred Mann e ne divenne da subito il loro frontman. Con loro condivideva la passione per il jazz e per il blues, ma il successo di Do Want D.D. li portò a trasformarsi in una pop band, una direzione che Paul non voleva intraprendere. Così se ne andò per dedicarsi a quella che viene definita la musica d'origine nera, cioè il blues, rhythm and blues, soul e jazz. Questa sua passione lo spinse a diventare anche conduttore di una trasmissione radiofonica televisiva famosa dal titolo The Blue Show, che condusse per oltre 32 anni. Un personaggio molto tranquillo dal punto di vista delle produzioni, ma sicuramente sempre molto valido armonicista e cantante. Qui per voi Paul Jones, Amin Blues.

Mentre Jimmy Hall è noto soprattutto per i 10 anni trascorsi come cantante solista, armonicista e sassofonista del gruppo Wet Willie, che ebbe un enorme successo con una canzone scritta da Hall intitolata Keep on Smiling. Ma Hall fece anche numerosi tour con Jeff Beck e tantissimi altri, si adatta facilmente a qualsiasi genere, dal rhythm and blues, al rock, al country, al soul rock, sempre con un'influenza soul. Con gli anni che passano, Hall non ha perso nulla della sua estensione vocale né della sua potenza, e la sua presenza sul palco appare energica come quando aveva 30 anni, senza direi alcun segno di rallentamento. Questa è Coming After You per voi, Jimmy Hall, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Angela Strahler ha realizzato dei lavori per l'etichetta Antones, legata all'omonimo locale di Austin che Angela aveva contribuito a fondare e del quale è stata stage manager, tecnico delle luci negli anni 70, nonché protagonista di decine di esibizioni. Nata nel 45, la Strahler è una figura storica del blues texano. Ha creato la Antones Records negli anni 80, ha collaborato con Lou Hamberton e Marcia Ball ed è stata molto vicina a Steve Ray Vaughan, fino a quando si è trasferita in California, dove ha aperto un ristorante con la musica live insieme al marito. Angela Strahler, qui a Me and Blues.

Mentre le coinvolgenti performance di Patti Parks rendono omaggio alle donne del blues del passato e portano la musica a un livello molto più profondo. Ogni spettacolo è un momento di grande divertimento dove i fans si divertono a ballare e a provare emozioni profonde. Patti condivide le sue esperienze di vita attraverso i testi e crea un legame profondo con chiunque l'ascolti. Essendo una persona molto creativa, Patti è disposta a esplorare l'intera gamma del genere blues e oltre. Nel 2024 esce un album con Johnny Rawls. La voce potente e piena di sentimento di Johnny si fonde con quella di Patti per creare un livello di entusiasmo completamente nuova. Questo è A Lot Man, per voi Patti Parks.

Premium Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria, con una vasta esperienza nel gospel e una passione innata per la musica blues soul. Betty Fox ha fatto molta strada dalle sue radici del sud fino a calcare i palcoscenici di mezzo mondo ed affascinare migliaia di persone con la sua spavalderia autentica e il suo talento incrollabile. Sicuramente una forza della natura da non sottovalutare. Remember Me, Betty Fox, Betty Fox Band.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Sei pronto a tornare negli anni 80 e 90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Vais. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.

0: Das Omen.
1: Sting you. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

adesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

completa e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas. Sean.

in questa società, per bene che ci vada, la vita è una noia sconfinata. In questa società nulla, assolutamente nulla riguarda le donne. Dunque, a tutte le donne che non hanno paura né delle responsabilità né delle emozioni sconvolgenti, non rimane che rovesciare il governo, eliminare il sistema monetario, istituire l'automazione completa e distruggere il sesso maschile.